In questa notte che vibra, ogni cuore batte allo stesso ritmo. Amare libertà, amare potere, potere, potere, potere. Non importa chi sei, sei, sei, sei. Non importa chi scegli, tutti siamo uguali sotto le luci del